0: operator.
1: Your call, please.
0: Operator, I've been ringing Murray Hill 3, 5097 for the last half hour, and the line is always busy. Will you ring it for me, please?
1: Murray Hill 3, 5097. One moment, please.
2: You have reached this poem in error. Please check with the operator and try again.
3: Io se ho precipizio ao longo da muralha que evitamos. A palavra di vita.
4: Scrutai per cercare qualcosa oltre la spiaggia, ma i miei occhi non scorsero nulla. Allora corsi disordinatamente in ogni direzione, nella sabbia che ostacolava il mio passo di fanciulla, gridando per tutta la spiaggia: Teseo! Ma le rocce, dalle loro cavità, mi rimandavano indietro il tuo nome.

ma il dolore non permette di rimanere a lungo inerte e mi ridestò. Così iniziai a chiamare ad altissima voce: «Dove scappi? Torna, Tesio scellerato! Volgi la nave, non è al completo!»